Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Oggi è 21 settembre, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22,13655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su Turkcell 4 a 958 MHz, proporzione del simbolo 27.500 e 5 barra 6 polarizzazione verticale, e seguirci sul sito web www.trtitaliano.com, in cui potete trovare notizie, approfondimenti dal mondo della Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi sarà in onda la nostra rubrica Rotte da Sogno. Ed oggi io, Mehtap Yıldız, e il nostro tecnico Halit Özkan saremo qui con le notizie di oggi.

Ora leggiamo i principali titoli di oggi, 21 settembre. Il presidente Erdogan arriva a New York in vista dell'81esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Teheran afferma che gli Stati Uniti hanno deciso di riprendere gli attacchi contro l'Iran e promette ritorsioni. Il Qatar afferma che sono in corso sforzi di mediazione per rilanciare i colloqui tra Stati Uniti e Iran. La Russia promette vendetta per gli attacchi del giorno delle elezioni ucraine, mentre Zelensky annuncia un incontro con Trump. Ora passiamo al notiziario. Il presidente Erdogan arriva a New York in vista dell'81esimo dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il presidente Recep Tayyip Erdogan è arrivato a New York per partecipare alle sessioni di alto livello della 81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite. È previsto che Erdogan pronunci martedì il suo discorso annuale, che sarà il suo 16esimo intervento all'Assemblea Generale. Il suo discorso dovrebbe concentrarsi sulla guerra condotta da Israele a Gaza, descritta come genocidaria, sul riconoscimento internazionale della Palestina

e sulle possibili misure diplomatiche da adottare nei confronti di Israele. Erdogan dovrebbe inoltre tenere incontri bilaterali con diversi leader. Teheran afferma che gli Stati Uniti hanno deciso di riprendere gli attacchi contro l'Iran e promette ritorsioni. L'esercito iraniano afferma di aver ricevuto informazioni che suggeriscono che gli Stati Uniti abbiano deciso di riprendere gli attacchi contro l'Iran. Il comando centrale Qatam al-Amri ha dichiarato che la decisione sarebbe stata presa durante una riunione congiunta in un paese europeo con il via libera di alcuni paesi della regione. Ha promesso ritorsioni contro gli interessi e le aree di dispiegamento statunitensi nella regione se Washington commetterà un errore. Il Qatar afferma che sono in corso gli sforzi di mediazione per rilanciare i colloqui tra Stati Uniti e Iran. Il Qatar afferma che il suo team di mediazione sta discutendo da quasi due settimane proposte volte a riavviare i colloqui tra Stati Uniti e Iran. Il portavoce del Ministero degli Esteri ha dichiarato che Doha si sta confrontando con Washington e Teheran sulla ripresa dei negoziati. Ha aggiunto che i mediatori qatarioti si stanno spostando tra diverse capitali nel tentativo di compiere progressi con il Qatar e il Pakistan impegnati nella mediazione tra due parti. La Russia promette vendetta per gli attacchi dal giorno delle elezioni in Ucraina, mentre Zelensky annuncia un incontro con Trump. La Russia ha promesso di intensificare gli attacchi su Kiev in risposta agli attacchi con droni ucraini contro Mosca e la regione circostante avvenuti nell'ultimo giorno di votazioni, che hanno causato due morti e l'incendio di una raffineria di petrolio, secondo quanto riferito da funzionari. Il Ministero della Difesa russo ha accusato l'Ucraina di tentare di soffocare la volontà democratica dei cittadini russi e ha promesso una risposta. Nel frattempo, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di aver accettato di incontrare il presidente statunitense Donald Trump a New York dopo una conversazione telefonica tra i due. Esplosioni hanno colpito un deposito di munizioni nella campagna a sud di Aleppo. Potenti esplosioni hanno scosso Al-Ais nella campagna meridionale della provincia di Aleppo in Siria, con deflagrazioni secondarie segnalate in un sito militare, secondo quanto riportato dai media statali siriani. L'emittente statale ha affermato che le accuse delle esplosioni iniziali sono ancora oggetto di indagine, mentre l'agenzia di stampa Sana'a ha riferito che le esplosioni si sono verificate in una struttura militare vicino ad Al-Ais. Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario.

Cari ascoltatori, oggi si celebra la giornata mondiale della pace in Turchia e nei paesi dell'ex blocco sovietico il 21 settembre, anniversario del giorno in cui la Germania di Hitler dichiarò guerra alla Polonia. Viene celebrato come giornata mondiale della pace. Dopo la seconda guerra mondiale, le Nazioni Unite furono istituite con l'obiettivo di evitare lo scoppio di nuovi conflitti. La loro creazione ha contribuito in generale a prevenire lo scoppio e l'espansione di numerose guerre. Nonostante ciò, nel corso degli anni non sono mancati conflitti e guerre a livello regionale. Alla sua istituzione, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite fu composto da 5 membri permanenti, senza che fosse pienamente rispettato il principio di uguaglianza. Nonostante le critiche avanzate da numerosi paesi, i 5 membri permanenti continuano ancora oggi a far parte del Consiglio di sicurezza. Come nel caso della questione palestinese, l'opposizione di uno dei 5 membri può impedire l'adozione di decisioni comuni. Negli ultimi anni ha raccolto un crescente sostegno il principio «il mondo è più grande di cinque», espresso con forza dal Presidente della Repubblica di Turchia, Recep Tayyip Erdogan. Il nostro auspicio è che le Nazioni Unite, che svolgono un ruolo fondamentale nella salvaguardia della pace mondiale, possano contribuire alla pace nel mondo attraverso una struttura più equa e imparziale. Buona giornata mondiale della pace 21 settembre.

Gentili ascoltatori di Rotte da Sogno, oggi intraprenderemo insieme un viaggio speciale nella storia recente di Cipro. Parleremo del periodo che va dalla Seconda Guerra Mondiale fino all'operazione di pace di Cipro del 1974. Saremo testimoni non solo del destino di un'isola, ma anche dei momenti decisivi che hanno cambiato il corso dell'intero Mediterraneo orientale. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, i turco-ciprioti cercarono di preservare la propria identità sotto l'amministrazione coloniale britannica. Tuttavia, il rifiuto del governo britannico di riconoscere i diritti costituzionali delle comunità locali contribuì ad acuire le tensioni tra greci e turchi sull'isola. In risposta a questa crescente instabilità, i turco-ciprioti iniziarono a organizzarsi politicamente sotto la guida del dottor Fazıl Küçük. Nel 1944 nacque il Partito Popolare Nazionale Turco di Cipro, seguito nel 1949 dalla fondazione della Federazione delle Istituzioni Turco-Cipriote. Nel frattempo, all'interno della comunità greco-cipriota, il movimento a favore dell'Enosis, l'unione dell'isola con la Grecia, si radicalizzò progressivamente. Nel 1955 fece la sua comparsa l'organizzazione terroristica EOKA, responsabile di sanguinosi attacchi contro obiettivi britannici. Tuttavia, ben presto l'organizzazione

rivolse la sua violenza anche contro i turco-ciprioti, alimentando un clima sempre più teso di terrore e insicurezza sull'isola. In risposta a questa minaccia, nel 1957 fu costituita sotto la guida di Rauf Denktaş l'Organizzazione della Resistenza Turca, con l'obiettivo di difendere la comunità turco-cipriota. Gli accordi di Zurigo e Londra nel 1959 posero le fondamenta per la nascita della Repubblica di Cipro, proclamata ufficialmente nel 1960. Il vescovo Makarios fu eletto presidente, mentre il dottor Fazıl Küçük assunse il ruolo di vicepresidente. La nuova Costituzione stabiliva che le due comunità, greco-cipriota e turco-cipriota, fossero partner fondatori con pari diritti. Turchia, Grecia e Regno Unito furono designati come stati garanti, con facoltà di intervenire in caso di violazioni dell'ordine costituzionale. Tuttavia, il fallimento del progetto Enosis alimentò il malcontento tra i greco-ciprioti. In breve tempo fu elaborato il cosiddetto piano Akritas, il cui scopo era emarginare politicamente e neutralizzare militarmente i turco-ciprioti, aprendo così la strada all'annessione dell'isola alla Grecia. Nel 1963 il presidente Makarios propose una serie di modifiche costituzionali volte a ridurre i diritti della comunità turco-cipriota. Queste proposte furono categoricamente respinte dai rappresentanti turchi. Poco dopo, nel dicembre dello stesso anno, scoppiarono violenti scontri, passati alla storia come il Natale di sangue, Bloody Christmas. Le milizie greco-cipriote iniziarono a colpire indiscriminatamente la popolazione turca dell'isola, senza risparmiare neppure donne e bambini. Uno degli episodi più drammatici fu il massacro di Kumsal, in cui la moglie e i tre figli del maggiore, Nihat Hilan, ufficiale dell'esercito turco stanziero sull'isola, vennero brutalmente assassinati nel bagno della loro casa. Questo crimine efferato segnò simbolicamente e concretamente la fine della collaborazione tra le due comunità. In seguito a questi eventi, i ministri turco-ciprioti si ritirarono dal governo e le Nazioni Unite intervennero dispiegando una forza di pace sull'isola. Così, in meno di 3 anni dalla sua fondazione, la Repubblica di Cipro passò sotto il controllo esclusivo dei greco-ciprioti. Dal 1963 in poi, per ragioni di sicurezza, i turco-ciprioti furono confinati in piccole enclave, frammentate e isolate, che coprivano appena il 3% del territorio nazionale. Quelli furono anni durissimi, segnati da violenze, sfollamenti forzati e gravi difficoltà economiche. Nel 1967 in Grecia salì al potere la Giunta dei Colonnelli, instaurando una dittatura militare. L'obiettivo dell'Enosis, l'unione di Cipro alla Grecia, divenne una politica ufficiale dello Stato. I gruppi nazionalisti radicati sull'isola ricevettero il suo sostegno diretto e l'organizzazione terroristica EOKA tornò ad agire con ferocia. Il 15 luglio 1974, con il pieno appoggio della giunta militare greca, il leader dell'EOKA, Nikos Samson, orchestrò un colpo di Stato contro Makarios. Questo atto, violando gli accordi internazionali, rappresentò una minaccia concreta per la comunità turco-cipriota. La Turchia, in qualità di Stato garante, avviò il 20 luglio 1974 l'operazione di pace a Cipro. Le ragioni erano chiare: il progetto dell'Enosis da parte greco-cipriota, le operazioni di pulizia etnica in corso dal 1963, il colpo di Stato del 1974 e la minaccia concreta alla sicurezza del popolo turco-cipriota. Per questo motivo, l'intervento turco non fu un'occupazione, ma un'azione di legittima difesa basata sugli accordi internazionali. L'esercito turco agì per proteggere la popolazione turco-cipriota e ristabilire l'ordine costituzionale sull'isola. Cari ascoltatori, in questo viaggio abbiamo ripercorso il difficile cammino del popolo turco-cipriota, dalla lotta per l'esistenza dopo la Seconda Guerra Mondiale fino all'operazione di pace del 1974, un periodo cruciale che ha segnato profondamente la storia dell'isola. Questa storia ci ricorda una verità fondamentale: conoscere il passato è l'unico modo per costruire un futuro solido. La presenza storica e culturale dei turco-ciprioti, che dura da oltre 5 secoli, non è soltanto un'identità del passato, ma anche una garanzia per il futuro.

Oggi finiamo qui. Sul sito www.trtitaliano potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani!

Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Oggi è 21 settembre, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TurkSat 4 a 958 MHz, proporzione del simbolo 27.500 fe 5 barra 6 polarizzazione verticale. E seguirci sul sito web www.trtitaliano.com, in cui potete trovare notizie, approfondimenti dal mondo della Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi sarà in onda la nostra rubrica Rotte da Sogno. Ed oggi io, Mehtap Yıldız, e il nostro tecnico Halit Özkan saremo qui con le notizie di oggi.

Ora leggiamo i principali titoli di oggi, 21 settembre. Il presidente Erdogan arriva a New York in vista dell'81esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Teheran afferma che gli Stati Uniti hanno deciso di riprendere gli attacchi contro l'Iran e promette ritorsioni. Il Qatar afferma che sono in corso sforzi di mediazione per rilanciare i colloqui tra Stati Uniti e Iran. La Russia promette vendetta per gli attacchi del giorno delle elezioni ucraine, mentre Zelensky annunciò un incontro con Trump. Ora passiamo al notiziario. Il presidente Erdogan arriva a New York in vista dell'81esimo dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il presidente Recep Tayyip Erdogan è arrivato a New York per partecipare alle sessioni di alto livello della 81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite. È previsto che Erdogan pronunci martedì il suo discorso annuale, che sarà il suo 16° intervento all'Assemblea Generale. Il suo discorso dovrebbe concentrarsi sulla guerra condotta da Israele a Gaza, descritta come genocidaria, sul riconoscimento internazionale della Palestina e sulle possibili misure diplomatiche da adottare nei confronti di Israele. Erdogan dovrebbe inoltre tenere incontri bilaterali con diversi leader. Teheran afferma che gli Stati Uniti hanno deciso di riprendere gli attacchi contro l'Iran e promette ritorsioni. L'esercito iraniano afferma di aver ricevuto informazioni che suggeriscono che gli Stati Uniti abbiano deciso di riprendere gli attacchi contro l'Iran. Il comando centrale Qatam Al-Anbiya ha dichiarato che la decisione sarebbe stata presa durante una riunione congiunta in un paese europeo con il via libera da alcuni paesi della regione. Ha promesso ritorsioni contro gli interessi e le aree di dispiegamento statunitensi nella regione se Washington commetterà un errore. Il Qatar afferma che sono in corso gli sforzi di mediazione per rilanciare i colloqui tra Stati Uniti e Iran. Il Qatar afferma che

Il suo team di mediazione sta discutendo da quasi 2 settimane proposte volte a riavviare i colloqui tra Stati Uniti e Iran. Il portavoce del Ministero degli Esteri ha dichiarato che Doha si sta confrontando con Washington e Teheran sulla ripresa dei negoziati. Ha aggiunto che i mediatori qatarioti si stanno spostando tra diverse capitali nel tentativo di compiere progressi con il Qatar e il Pakistan impegnati nella mediazione tra due parti. La Russia promette vendetta per gli attacchi dal giorno delle elezioni in Ucraina, mentre Zelensky annuncia un incontro con Trump. La Russia ha promesso di intensificare gli attacchi su Kiev in risposta agli attacchi con droni ucraini contro Mosca e la regione circostante avvenuti nell'ultimo giorno di votazioni, che hanno causato 2 morti e l'incendio di una raffineria di petrolio, secondo quanto riferito da funzionari. Il Ministero della Difesa russo ha accusato l'Ucraina di tentare di soffocare la volontà democratica dei cittadini russi e ha promesso una risposta. Nel frattempo, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di aver accettato di incontrare il presidente statunitense Donald Trump a New York dopo una conversazione telefonica tra i due. Esplosioni hanno colpito un deposito di munizioni nella campagna a sud di Aleppo. Potenti esplosioni hanno scosso Al-Ais nella campagna meridionale della provincia di Aleppo in Siria, con deflagrazioni secondarie segnalate in un sito militare, secondo quanto riportato dai media statali istriani. L'emittente statale ha affermato che le accuse delle esplosioni iniziali sono ancora oggetto di indagine, mentre l'agenzia di stampa Sanaa ha riferito che le esplosioni si sono verificate in una struttura militare vicino ad Al-Ais. Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario.

Cari ascoltatori, oggi si celebra la Giornata Mondiale della Pace in Turchia e nei paesi dell'ex blocco sovietico il 21 settembre, anniversario del giorno in cui la Germania di Hitler dichiarò guerra alla Polonia. Viene celebrato come Giornata Mondiale della Pace. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, le Nazioni Unite furono istituite con l'obiettivo di evitare lo scoppio di nuovi conflitti. La loro creazione ha contribuito in generale a prevenire lo scoppio e l'espansione di numerose guerre. Nonostante ciò, nel corso degli anni non sono mancati conflitti e guerre a livello regionale. Alla sua istituzione, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite fu composto da 5 membri permanenti, senza che fosse pienamente rispettato il principio di uguaglianza. Nonostante le critiche avanzate da numerosi paesi, i 5 membri permanenti continuano ancora oggi a far parte del Consiglio di sicurezza. Come nel caso della questione palestinese, l'opposizione di uno dei 5 membri può impedire l'adozione di decisioni comuni. Negli ultimi anni ha raccolto un crescente sostegno il principio «il mondo è più grande di 5», espresso con forza dal Presidente della Repubblica di Turchia, Recep Tayyip Erdogan. Il nostro auspicio è che le Nazioni Unite, che svolgono un ruolo fondamentale nella salvaguardia della pace mondiale, possano contribuire alla pace nel mondo attraverso una struttura più equa e imparziale. Buona giornata mondiale della pace 21 settembre.

Gentili ascoltatori di Rotte da Sogno, oggi intraprenderemo insieme un viaggio speciale nella storia recente di Cipro. Parleremo del periodo che va dalla Seconda Guerra Mondiale fino all'operazione di pace di Cipro del 1974. Saremo testimoni non solo del destino di un'isola, ma anche dei momenti decisivi che hanno cambiato il corso dell'intero Mediterraneo orientale. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, i turco-ciprioti cercarono di preservare la propria identità sotto l'amministrazione coloniale britannica. Tuttavia, il rifiuto del governo britannico di riconoscere i diritti costituzionali delle comunità locali contribuì ad acuire le tensioni tra greci e turchi sull'isola. In risposta a questa crescente instabilità, i turco-ciprioti iniziarono a organizzarsi politicamente sotto la guida del dottor Fazıl Küçük. Nel 1944 nacque il Partito Popolare Nazionale Turco di Cipro, seguito nel 1949 dalla fondazione della Federazione delle Istituzioni Turco-Cipriote. Nel frattempo, all'interno della comunità greco-cipriota, il movimento a favore dell'enosis, l'unione dell'isola con la Grecia, si radicalizzò progressivamente. Nel 1955 fece la sua comparsa l'organizzazione terroristica EOKA, responsabile di sanguinosi attacchi contro obiettivi britannici. Tuttavia, ben presto l'organizzazione rivolse la sua violenza anche contro i turco-ciprioti, alimentando un clima sempre più teso di terrore e insicurezza sull'isola. In risposta a questa minaccia, nel 1957 fu costituita, sotto la guida di Rauf Denktaş, l'Organizzazione della Resistenza Turca, con l'obiettivo di difendere la comunità turco-cipriota. Gli accordi di Zurigo e Londra nel 1959 posero le fondamenta per la nascita della Repubblica di Cipro, proclamata ufficialmente nel 1960. Il vescovo Makarios fu eletto presidente, mentre il dottor Fazıl Küçük assunse il ruolo di vicepresidente. La nuova Costituzione stabiliva che le due comunità, greco-cipriota e turco-cipriota, fossero partner fondatori con pari diritti. Turchia, Grecia e Regno Unito furono designati come stati garanti, con facoltà di intervenire in caso di violazioni dell'ordine costituzionale. Tuttavia, il fallimento del progetto Enosis alimentò il malcontento tra i greco-ciprioti. In breve tempo fu elaborato il cosiddetto piano Akritas, il cui scopo era emarginare politicamente e neutralizzare militarmente i turco-ciprioti, aprendo così la strada all'annessione dell'isola alla Grecia. Nel 1963 il presidente Makarios propose una serie di modifiche costituzionali volte a ridurre i diritti della comunità turco-cipriota. Queste proposte furono categoricamente respinte dai rappresentanti turchi. Poco dopo, nel dicembre dello stesso anno, scoppiarono violenti scontri, passati alla storia come il Natale di sangue, Bloody Christmas. Le milizie greco-cipriote iniziarono a colpire indiscriminatamente la popolazione turca dell'isola, senza risparmiare neppure donne e bambini. Uno degli episodi più drammatici fu il massacro di Kumsal, in cui la moglie e i tre figli del maggiore, Nihat Hilan, ufficiale dell'esercito turco stanziero sull'isola, vennero brutalmente assassinati nel bagno della loro casa. Questo crimine efferato segnò simbolicamente e concretamente la fine della collaborazione tra le due comunità. In seguito a questi eventi, i ministri turco-ciprioti si ritirarono dal governo e le Nazioni Unite intervennero dispiegando una forza di pace sull'isola. Così, in meno di 3 anni dalla sua fondazione, la Repubblica di Cipro passò sotto il controllo esclusivo dei greco-ciprioti. Dal 1963 in poi, per ragioni di sicurezza, i turco-ciprioti furono confinati in piccole enclave, frammentate e isolate, che coprivano appena il 3% del territorio nazionale. Quelli furono anni durissimi, segnati da violenze, sfollamenti forzati e gravi difficoltà economiche. Nel 1967 in Grecia salì al potere la giunta dei colonnelli, instaurando una dittatura militare. L'obiettivo dell'Enosis, l'unione di Cipro alla Grecia, divenne una politica ufficiale dello Stato. I gruppi nazionalisti radicati sull'isola ricevettero il suo sostegno diretto e l'organizzazione terroristica EOKA tornò ad agire con ferocia. Il 15 luglio 1974, con il pieno appoggio della giunta militare greca, il leader dell'EOKAB, Nikos Sampson, orchestrò un colpo di Stato contro Makarios. Questo atto, violando gli accordi internazionali, rappresentò una minaccia concreta per la comunità turco-cipriota.
La Turchia, in qualità di Stato garante, avviò il 20 luglio 1974 l'operazione di pace a Cipro. Le ragioni erano chiare: il progetto dell'Enosis da parte greco-cipriota, le operazioni di pulizia etnica in corso dal 1963, il colpo di Stato del 1974 e la minaccia concreta alla sicurezza del popolo turco-cipriota. Per questo motivo, l'intervento turco non fu un'occupazione, ma un'azione di legittima difesa basata sugli accordi internazionali. L'esercito turco agì per proteggere la popolazione turco-cipriota e ristabilire l'ordine costituzionale sull'isola. Cari ascoltatori, in questo viaggio abbiamo ripercorso il difficile cammino del popolo turco-cipriota, dalla lotta per l'esistenza dopo la Seconda Guerra Mondiale fino all'operazione di pace del 1974, un periodo cruciale che ha segnato profondamente la storia dell'isola. Questa storia ci ricorda una verità fondamentale: conoscere il passato è l'unico modo per costruire un futuro solido. La presenza storica e culturale dei turco-ciprioti, che dura da oltre 5 secoli, non è soltanto un'idea del passato, ma anche una garanzia per il futuro.

Oggi finiamo qui. Sul sito www.trtitaliano potete trovare notizie, approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani!